0: Proprio per questo che mi hanno immaginato.
1: You said something with AMR at 2243?